0: la la. Sei tu Jay Garner?
1: Ma me.
0: Ah, bellissima, bella, meravigliosa. Bella bocca, degli occhi. Alzati. E le vevu? Oh, tutto perfetto.
1: Che dici?
2: Vedi che hai un'asce.
0: Ah, se non fosse con quell'imbecille non farebbe la controfigura, ma la sta.